0: da Ferro DJ e Armand One DJ, una buona serata, un buon weekend, buon proseguimento con i programmi di Radio Studio X, da Mix by Ferro, appuntamento rinnovato a venerdì prossimo, 18.05. Buona serata, a presto, ciao.
1: Radio Studio X, i mitici anni 70, 80, 90, una radio, un mare di musiche e ritmo sempre con te.
2: Hi, I'm Sabrina. You can listen to my program from Monday to Friday on these radio frequencies at 4 and at 10:30 a.m. If you want to write me, send an email to sabrina@radiostudiox.it.
1: A Radio Studio X sono le ore 4 e un minuto.
3: Buongiorno da Radio Studio X, buongiorno da Sabrina e ben sintonizzati sulle nostre frequenze. Benvenuti all'ascolto di 60 minuti di canzoni, ma non solo, anche notizie divertenti. Quali saranno gli argomenti delle notizie di oggi? Un piccolo accenno, un assaggino. Parleremo di giustizieri della notte, anzi giustizieri della notte, perché di uno si tratta, credo, a meno che non abbia avuto dei complici. Poi di gelati dal gusto incredibile, ma non incredibile perché è un gusto buono, io non lo mangerei mai, ma anche questo rimane per adesso ancora un segreto, lo svelerò non appena parlerò di questa cosa. Ci sarà poi la notizia di una influencer molto particolare e anche un finto rapimento. Queste sono alcune delle anticipazioni delle notizie di oggi da Radio Studio X nel Buongiorno e Musica, ma naturalmente cominciamo con la prima canzone in scaletta. Apre il Buongiorno in Musica, Cherry Lane e Catch the Cat.

Vogliamo farci del male e parlare di gelati dal gusto strano, dai gusti strani, perché l'elenco sarebbe lunghissimo, anche se qualcuno sostiene che questi gelati, unendo ingredienti insolite, spezie, contrasti dolce e salato, offrono un'esperienza sensoriale sorprendente. Io comunque il gelato all'aglio nero, il gelato alla pizza, il gelato pera e gorgonzola, non lo so se lo mangerei, io sono un po' classica, a me piace la crema, la cioccolata fondente, magari anche al latte oppure alla frutta, ecco il melone, mango, gusti tradizionali, semplici. Invece in Giappone hanno inventato un gelato, hanno avuto l'idea di offrire un gelato particolarissimo, io non lo mangerei neanche se morissi di fame. Michino Eki Yamada, una tavola calda lungo la strada della prefettura di Iwate in Giappone, è diventata virale di recente per un dessert davvero insolito, cioè un gelato particolare, un gelato soft. Se qualcuno si sta chiedendo cos'è un gelato soft, sono gelati che usavano nell'uno quando non c'era nessuno, perché adesso vanno di moda i gelati artigianali, il gelato buono, il gelato con ingredienti di qualità. Invece quello soft è un gelato mantecato che viene servito istantaneamente tramite un'apposita macchina. È più leggero e cremoso perché contiene maggior quantità di aria. Insomma, non è che sia un granché questo gelato soft, ma cosa hanno fatto in Giappone per renderlo così virale? Cosa avranno aggiunto mai? Ebbene, è un gelato al gusto di ostrica condito con salsa di soia. Oh, un abbinamento direi perfetto. Come no, eppure pare che chi l'ha assaggiato abbia sostenuto che è una cosa specialissima, assolutamente vale la pena di assaggiarla. Sono ostriche fresche, meno male, e il connubio comunque è perfetto. E questa tavola calda, neanche a dirlo, ultimamente è stata presa d'assalto da curiosi appassionati di gelato soft, che appunto desideravano provare questa schifezza, secondo me è una schifezza pazzesca e meriterebbe un applauso di 90 minuti. Ebbene sì, quanto costa questo gelato soft all'ostrica condito con salsa di soia? 600 yen, in euro 3,26 euro.

digerito il gelato all'ostrica condito con salsa di soia? Io no. Mi sarebbe rimasto sullo stomaco comunque, ma non l'avrei mai assaggiato, neanche per curiosità, assolutamente. Abbiamo ascoltato invece Soul Survivor con un brano intitolato Soul to Soul, e adesso è la volta però di un gruppo italiano. Si chiama proprio così, gruppo italiano Sole d'Agosto.

Una notizia di cui non avevo dato anticipazioni all'inizio e che riguarda le protesi mammarie, gli interventi chirurgici al seno e quante donne vogliono le tette più grosse. In Russia però pare che ci sia una tendenza inversa, infatti le stanno vendendo usate. Vendo protesi mammaria usata. Annuncio che negli ultimi mesi ha invaso internet in Russia, dove i chirurghi plastici segnalano una diminuzione di circa il 40% degli interventi di aumento del seno nell'ultimo decennio. Ma cosa è successo? Perché alcuni analisti ipotizzano che questa bizzarra tendenza possa essere collegata alle attuali difficoltà economiche della Russia. Quindi protesi mammarie di alta gamma che vengono vendute online a prezzi 3 o 4 volte inferiori rispetto al costo originale. Ma nel caso in cui questa offerta possa sembrare troppo bella per essere vera, è bene precisare che probabilmente nessun chirurgo serio accetterebbe mai di operare con una protesi al silicone usata. Purtroppo però ci sono anche chirurghi con pochi scrupoli e senz'altro qualcuno si approfitterà di questi annunci. In caso di aggiornamenti naturalmente provenienti dalla Russia, a tale proposito ne riferirò nel corso del Buongiorno in Musica. Intanto ascoltiamo la prossima canzone e guardiamo un attimo, perché adesso mi ha un po' distratta questa cosa, devo ritrovare la scaletta. Eccolo qua, i Change con Lover's Holiday.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Prossima notizia, parliamo di un finto rapimento, però prima ascoltiamo i Bee Gees e You Should Be Dancing.

film più iconici del 1977, La febbre del sabato sera, 1977, ne sono passate di notte sotto i ponti di Brooklyn, sì, perché è proprio lì nel club 2001 di 6 che ballava Tony Manero, cioè John Travolta. Ma adesso passiamo ad altro e passiamo appunto alla notizia del finto rapimento ideato da una mente criminale di una bambina di 12 anni, da non credere. Scomparsa nel cuore della notte da Itaiopolis, Brasile, ha cominciato ad inviare messaggi ai genitori dicendo loro di essere stata rapita, di aver ricevuto minacce di morte e di essere stata brutalizzata dai rapitori. Con un ulteriore messaggio ha poi chiesto un riscatto in denaro per impedire che i rapitori la uccidessero. La polizia finalmente è riuscita a localizzare la ragazzina, ma ha scoperto che si era inventata il rapimento per estorcere denaro ai genitori. È stata arrestata, accusata di aver commesso un atto analogo al reato di estorsione, però non è chiaro, visto la sua giovane età, se dovrà subire delle conseguenze legali. Fatto sta che questa ragazzina, io come figlia non la vorrei proprio, è una lezione se la merita, ma una bella lezione. Ma dimentichiamoci di questa piccola criminale, andiamo avanti con la musica. Abbiamo in scaletta The Alan Parsons Project e Don't Answer Me.

Non ci posso credere, siamo già giunti alla metà del Buongiorno e Musica. È già passata mezz'ora. Vi sta tenendo compagnia con notizie curiose e musica Sabrina. E da Radio Studio X, naturalmente, è andato appena in onda lo stacchetto. Però siamo giunti al momento della cover. Oh, vediamo un po' oggi chi ci delizia. Una canzone del 1964 che naturalmente non ascolteremo. La versione originale è la di Dionne Warwick, intitolata Walk On By. E noi naturalmente ascoltiamo la cover, perché non trattiamo la musica degli anni 60. E comunque l'arrangiamento della canzone originale era molto diverso rispetto a quello da discoteca che adesso ascoltiamo con la voce di Gloria Gaynor.

dettaglio, perché è piuttosto lunga questa versione. Sì, la versione di Gloria Gaynor oltre 5 minuti se non erro, quindi non la mandiamo in onda per intero. Da aggiungere che gli arrangiamenti sono importantissimi, perché cambiano totalmente una canzone. È incredibile, ascoltando l'originale e ascoltando poi la versione discoteca, naturalmente non sono paragonabili. Chiudiamo l'argomento cover e adesso andiamo avanti con le notizie e torniamo in Giappone, ma non parliamo di gelati, per carità. Parliamo invece di un albergo, o meglio di una struttura che è stata trasformata in un albergo, una prigione. Se andate in Giappone e volete un luogo davvero speciale dove soggiornare, bene, ecco, lo Shinoya Nara Prison potrebbe fare al caso vostro. L'hotel inaugurato recentemente ospita l'ex prigione di Nara. Originariamente costruito nel 1908, l'ex carcere è stato dichiarato bene culturale importante ed è l'unico carcere sopravvissuto e rimasto completamente intatto dei 5 grandi prigioni Meiji del Giappone. All'interno di questo albergo o prigione c'è un museo, c'è il negozio per comprare tutti i gadget, naturalmente il ristorante, sono disponibili 3 tipologie di camere, ma per soggiornarvi il portafoglio deve essere abbastanza ben fornito, perché i prezzi delle camere partono da 147.000 yen, pasti esclusi, quanto in euro? 800. Non è poi tanto, perché ci sono degli alberghi che non sono stati costruiti nelle prigioni, magari, però che costano un occhio della testa, magari alberghi di 5, 6, 7, 8 stelle, anche se non è vero che esistano alberghi a 6 stelle, il massimo sono 5, quindi se qualcuno vi rifila un albergo a 7 stelle vuol dire che vi dà una fregatura. Detto questo, cosa facciamo? Ascoltiamo la musica? Ma sì!

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Eccola la notizia del giustiziere della notte. Mi viene in mente un vecchio film con Charles Bronson, che poi è stato fatto anche una versione più recente con Bruce Willis. Non voglio stare adesso a parlare della trama di questo film, però voglio però parlare di una notizia abbastanza simile. Cioè, non è che lui si è comportato come Charles Bronson o Bruce Willis nel film, però ha fatto giustizia da solo, e si tratta di una persona che, stanca di aspettare che la polizia locale facesse il suo dovere e consegnasse i criminali alla giustizia, un misterioso giustiziere nella città di Lagos de Moreno, ma dov'è? Adesso lo dico subito, nello stato messicano di Jalisco, ha iniziato a legare con del nastro adesivo presunti ladri di motociclette ai lampioni e li ha lasciati lì affinché le autorità li trovassero. Finora sono state individuate almeno 5 vittime. Le autorità locali hanno dichiarato ai giornalisti che potrebbe però trattarsi dell'opera di una banda di vigilantes. Curiosamente, e non poi tanto curiosamente, le vittime finora non hanno fornito alcun chiarimento al riguardo. Beh, se ne sono guardati bene, naturalmente. Ne sapremo di più in un futuro prossimo? Forse sì, forse no. E nel frattempo, siccome non sarà una cosa che accadrà a breve termine, ascoltiamo una canzone che ci riporta agli anni 70, Jesse Green e Nice and Slow.

Ah, questo è forte però, legare ladri ai lampioni per farli trovare dalla polizia, roba da non credere. Abbiamo ancora una notizia e riguarda una influencer, ma non è giovanissima, anzi è molto in là con l'età, e mica tutte devono essere giovani per fare le influencer. Ne parliamo subito dopo la prossima canzone che ci farà riposare la mente, ed è una canzone intitolata I Should Have Known Better di Jim Diamond.

Una bella canzone questa di Jim Diamond, un cantautore scozzese che ha fatto riposare la mente, almeno alla sottoscritta senz'altro. Adesso passiamo però all'ultima notizia, che parla di questa influencer abbastanza attempata. Si chiama Lillian Droniak ed è un'influencer americana di, tenetevi stretti, 96 anni, nota su TikTok e Instagram come Grandma Droniak, anche uno pseudonimo, un nome d'arte. Ha ricevuto un avvertimento dalla casa di riposo in cui risiede per aver organizzato un festino nella sua stanza durante la quale sono stati serviti alcolici. È accusata di aver violato il regolamento della struttura, è stata minacciata di sfratto, ma lei ha detto che poiché paga una retta di ben 10.500 euro, ho già fatto la conversione da dollari statunitensi in euro, tanto per dare un'idea, lei può fare quello che vuole. Come è andata a finire? La direzione ha finalmente permesso all'influencer di ospitare amici nella sua stanza di notte, ma a condizione che non venisse consumato alcol. Una grande simpaticona questa influencer 96enne. Vabbè, dai, chiudiamo l'argomento notizie e poi passiamo alla della medaglia. Intanto ascoltiamo Umberto Tozzi.

Mi rifiuto di capire i testi di Umberto Tozzi, assolutamente, non ci penso neanche, mi verrebbe il mal di testa, però sono canzoni orecchiabili e va bene così. Assegnazione delle medaglie oggi a chi? Un po' particolare, diciamo, questa assegnazione, perché io la darei a quelli che comprano le protesi mammarie usate, quindi migliaia e migliaia di medaglie quest'oggi elargite dalla sottoscritta a chi fa questi acquisti online di cui ho parlato prima, appunto, che vengono vendute sulle piattaforme in Russia. Ma ora è giunto il momento di ascoltare il vocione di Barry White con Baby We Better Try to Get It Together.

Facciamo sfumare Barry White e passiamo ad un brano che concluderà il Buongiorno Musica di oggi del Radio Studio X, frutto della collaborazione tra il cantante degli Human League Philip Oakey e il compositore italiano Giorgio Moroder, Together in Electric Dreams.

0: Il Buongiorno in Musica termina qui, sì, con Electric Dreams, o meglio Together in Electric Dreams, ma naturalmente continuate a seguire la nostra programmazione musicale. Auguro a tutti una buona giornata, grazie per essere rimasti sintonizzati sulle nostre frequenze, quelle di Radio Studio X, e non dimenticate di scaricare la nostra applicazione dal nostro sito. Da Sabrina ciao e al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Para ustedes los mejores éxitos de Radio Estudio X. Un saludo a todos los oyentes de la América Latina.
2: A Radio Studio X sono le ore 5 e un minuto.
3: Radio Studio X e Anka Flash presentano Trailers in FM.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
2: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie, 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. In the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Radio Studio X sono le ore 6:01.
1: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
5: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
4: Francesco, dove ci porti?
5: Vi porto in luoghi fisici, dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio, che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo, che è l'incontro con noi stessi, attraverso il dialogo interiore, che è il più difficile ma anche il più importante, perché è lui a modellare la nostra vita.
4: E Jenny?
5: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
4: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
6: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao, ciao.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 21 minuti.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati, esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
5: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.
6: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Radio Studio X sono le ore 7 e 31 minuti.
1: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings
2: su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e un minuto.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 panoramica, dove si segnala che a causa di lavori fino alle ore 14 di oggi rimarrà chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio verso Roma. In A11 invece, a causa del traffico intenso, rallentamenti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita a Santa Croce sull'Arno in direzione Mare e rallentamenti tra l'Astra Segna e Firenze Scandicci verso Firenze. Rallentamenti in direzione Firenze anche sul ramo di Livorno a causa di lavori tra Interporto Toscano Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti. Città di Firenze, per attività di carico scarico materiali nella giornata di oggi, divieto di transito in via di Santo Spirito tra via Maffia e via dei Serragli. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
15: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.

0: Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Radio Studio X. Radio Studio X.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: Ladies and gentlemen.
3: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your... You just found it.
4: Dance Rotation con DJ Clever.
5: Il più bel DJ del mondo.
6: Simply Clever.
4: Allora amici di Dance Rotation, ben ritrovati qua a Radio Studio X insieme a Andy Clever. Un nuovo appuntamento, quello del mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 17.30. Oggi tutto anni 80. Buon ascolto con Dance Rotation.

Lo sai che costano? Per Fabrizio di Piombino, naturalmente. Ti piace tantissimo, Crystal.

0: Allora ragazzi, il tempo a mia disposizione è terminato, vi devo salutare. Vi do appuntamento qua a Radio Studio X con Andy Clever, Dance Rotation. Stessa radio, stesso orario. Ciao ciao, fate i bravi,
1: Dance Rotation. Con
2: DJ Clever.
3: Il più bel DJ del mondo.
4: Simply Clever.
5: Radio Studio X, diskomusiikkia koko Euroopassa. Hyvää kuuntelua. We live in a free
6: world. Che sia una piccola.
7: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
8: Dove la differenza è nella selezione.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente al chilometro 314 si registrano 2 km di coda tra Incisareggello e Firenze Sud in direzione Bologna. Sulla 1 panoramica invece, a causa di lavori, fino alle ore 14 di oggi rimarrà chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio verso Roma. Passiamo sulla 11, dove a causa del traffico intenso si segnalano code a tratti tra Pistoia e Firenze Peretola verso Firenze. Code a tratti per traffico intenso anche in Fipili tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandici in direzione Firenze, e in direzione mare code in uscita a Santa Croce sull'Arno, e da segnalare anche code in uscita a Pisa Centro sulla diramazione per Pisa in direzione Pisa Centro. Città di Firenze, per attività di carico scarico materiali nella giornata di oggi, divieto di transito in via di Santo Spirito tra via Maffia e via dei Serragli. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: 2 minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro, oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati, esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.
3: A Radio Studio X sono le ore 9 e 40 minuti.
6: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
7: Radio Studio X, enjoy the music.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings
2: su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. In the

Buongiorno da Radio Studio X, buongiorno da Sabrina e ben sintonizzati sulle nostre frequenze. Benvenuti all'ascolto di 60 minuti di canzoni, ma non solo, anche notizie divertenti. Quali saranno gli argomenti delle notizie di oggi? Un piccolo accenno, un assaggino. Parleremo di giustizieri della notte, anzi giustizieri della notte, perché di uno si tratta, credo, a meno che non abbia avuto dei complici. Poi di gelati dal gusto incredibile, ma non incredibile perché è un gusto buono, io non lo mangerei mai, ma anche questo rimane per adesso ancora un segreto, lo svelerò non appena parlerò di questa cosa. Ci sarà poi la notizia di una influencer molto particolare e anche un finto rapimento. Queste sono alcune delle anticipazioni delle notizie di oggi da Radio Studio X nel Buongiorno e Musica, ma naturalmente cominciamo con la prima canzone in scaletta. Apre il Buongiorno in Musica, Cherry Lane e Catch the Cat.

Vogliamo farci del male e parlare di gelati dal gusto strano, dai gusti strani, perché l'elenco sarebbe lunghissimo, anche se qualcuno sostiene che questi gelati, unendo ingredienti insolite, spezie, contrasti dolce e salato, offrono un'esperienza sensoriale sorprendente. Io comunque il gelato all'aglio nero, il gelato alla pizza, il gelato pera e gorgonzola, non lo so se lo mangerei, io sono un po' classica. A me piace la crema, la cioccolata fondente, magari anche al latte oppure alla frutta, ecco, il melone, mango, gusti tradizionali, semplici. Invece in Giappone hanno inventato un gelato, hanno avuto l'idea di offrire un gelato particolarissimo. Io non lo mangerei neanche se morissi di fame. Michino Eki Yamada, una tavola calda lungo la strada della prefettura di Iwate in Giappone, è diventata virale di recente per un dessert davvero insolito, cioè un gelato particolare, un gelato soft. Se qualcuno si sta chiedendo cos'è un gelato soft, sono gelati che usavano nell'uno quando non c'era nessuno, perché adesso vanno di moda i gelati artigianali, il gelato buono, il gelato con ingredienti di qualità. Invece quello soft è un gelato mantecato che viene servito istantaneamente tramite un'apposita macchina. È più leggero e cremoso perché contiene maggior quantità di aria. Insomma, non è che sia un granché questo gelato soft, ma cosa hanno fatto in Giappone per renderlo così virale? Cosa avranno aggiunto mai? Ebbene, è un gelato al gusto di ostrica, condito con salsa di soia. Oh, un abbinamento direi perfetto. Come no, eppure pare che chi l'ha assaggiato abbia sostenuto che è una cosa specialissima, assolutamente vale la pena di assaggiarla. Sono ostriche fresche, meno male, e il connubio comunque è perfetto. E questa tavola calda, neanche a dirlo, ultimamente è stata presa d'assalto da curiosi appassionati di gelato soft, che appunto desideravano provare questa schifezza. Secondo me è una schifezza pazzesca e meriterebbe un applauso di 90 minuti. Ebbene sì, quanto costa questo gelato soft all'ostrica condito con salsa di soia? 600 yen, in euro 3,26 euro.

Digerito il gelato all'ostrica condito con salsa di soia? Io no. No, mi sarebbe rimasto sullo stomaco comunque, ma non l'avrei mai assaggiato, neanche per curiosità, assolutamente. Abbiamo ascoltato invece Soul Survivor con un brano intitolato Soul to Soul, e adesso è la volta però di un gruppo italiano, si chiama proprio così, gruppo italiano Sole d'Agosto.

Una notizia di cui non avevo dato anticipazioni all'inizio e che riguarda le protesi mammarie, gli interventi chirurgici al seno e quante donne vogliono le tette più grosse. In Russia però pare che ci sia una tendenza inversa, infatti le stanno vendendo usate. Vendo protesi mammaria usata. Annuncio che negli ultimi mesi ha invaso internet in Russia, dove i chirurghi plastici segnalano una diminuzione di circa il 40% degli interventi di aumento del seno nell'ultimo decennio. Ma cosa è successo? Perché alcuni analisti ipotizzano che questa bizzarra tendenza possa essere collegata alle attuali difficoltà economiche della Russia. Quindi protesi mammarie di alta gamma che vengono vendute online a prezzi 3 o 4 volte inferiori rispetto al costo originale. Ma nel caso in cui questa offerta possa sembrare troppo bella per essere vera, è bene precisare che probabilmente nessun chirurgo serio accetterebbe mai di operare con una protesi al silicone usata. Purtroppo però ci sono anche chirurghi con pochi scrupoli e senz'altro qualcuno si approfitterà di questi annunci. In caso di aggiornamenti naturalmente provenienti dalla Russia, a tale proposito ne riferirò nel corso del Buongiorno in Musica. Intanto ascoltiamo la prossima canzone e guardiamo un attimo, perché adesso mi ha un po' distratta questa cosa, devo ritrovare la scaletta. Eccolo qua, i Change con Lover's Holiday.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Prossima notizia, parliamo di un finto rapimento, però prima ascoltiamo i Bee Gees e You Should Be Dancing.

Uno dei film più iconici del 1977, La febbre del sabato sera, 1977, ne sono passate di notte sotto i ponti di Brooklyn, sì, perché è proprio lì che nel club 2001 Odissei che ballava Tony Manero, cioè John Travolta. Ma adesso passiamo ad altro e passiamo appunto alla notizia del finto rapimento ideata da una mente criminale di una bambina di 12 anni, da non credere. Scomparsa nel cuore della notte da Itaiopolis, Brasile, ha cominciato ad inviare messaggi ai genitori dicendo loro di essere stata rapita, di aver ricevuto minacce di morte e di essere stata brutalizzata dai rapitori. Con un ulteriore messaggio ha poi chiesto un riscatto in denaro per impedire che i rapitori la uccidessero. La polizia finalmente è riuscita a localizzare la ragazzina, ma ha scoperto che si era inventata il rapimento per estorcere denaro ai genitori. È stata arrestata, accusata di aver commesso un atto analogo al reato di estorsione, però non è chiaro, visto la sua giovane età, se dovrà subire delle conseguenze legali. Fatto sta che questa ragazzina, io come figlia non la vorrei proprio, è una lezione se la merita, ma una bella lezione. Ma dimentichiamoci di questa piccola criminale, andiamo avanti con la musica. Abbiamo in scaletta The Alan Parsons Project e Don't Answer Me.

Non ci posso credere, siamo già giunti alla metà del Buongiorno e Musica. È già passata mezz'ora. Vi sta tenendo compagnia con notizie curiose e musica Sabrina, e da Radio Studio X naturalmente è andato appena in onda lo stacchetto, però siamo giunti al momento della cover. Oh, vediamo un po' oggi chi ci delizia. Una canzone del 1964 che naturalmente non ascolteremo. La versione originale è la di Dionne Warwick, intitolata Walk On By, e noi naturalmente ascoltiamo la cover perché non trattiamo la musica degli anni 60, e comunque l'arrangiamento della canzone originale era molto diverso rispetto a quello da discoteca che adesso ascoltiamo con la voce di Gloria Gaynor.

dettaglio, perché è piuttosto lunga questa versione. Sì, la versione di Gloria Gaynor era oltre 5 minuti se non erro, quindi non la mandiamo in onda per intero. Da aggiungere che gli arrangiamenti sono importantissimi perché cambiano totalmente una canzone, incredibile, ascoltando l'originale e ascoltando poi la versione discoteca naturalmente non sono paragonabili. Chiudiamo l'argomento cover e adesso andiamo avanti con le notizie e torniamo in Giappone, ma non parliamo di gelati, per carità. Parliamo invece di un albergo, o meglio di una struttura che è stata trasformata in un albergo, una prigione. Se andate in Giappone e volete un luogo davvero speciale dove soggiornare, bene, ecco, lo Shinoya Nara Prison potrebbe fare al caso vostro. L'hotel, inaugurato recentemente, ospita l'ex prigione di Nara. Originariamente costruito nel 1908, l'ex carcere è stato dichiarato bene culturale importante ed è l'unico carcere sopravvissuto e rimasto completamente intatto dei 5 grandi prigioni Meiji del Giappone. All'interno di questo albergo o prigione c'è un museo, c'è il negozio per comprare tutti i gadget, naturalmente il ristorante, sono disponibili 3 tipologie di camere, ma per soggiornarvi il portafoglio deve essere abbastanza ben fornito, perché i prezzi delle camere partono da 147.000 yen, pasti esclusi, quanto in euro? 800. Non è poi tanto, perché ci sono degli alberghi che non sono stati costruiti nelle prigioni, magari, però che costano un occhio della testa, magari alberghi di 5, 6, 7, 8 stelle, anche se non è vero che esistano alberghi a 6 stelle, il massimo sono 5, quindi se qualcuno vi rifila un albergo a 7 stelle vuol dire che vi dà una fregatura. Detto questo, cosa facciamo? Ascoltiamo la musica? Ma sì!

0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Eccola la notizia del giustiziere della notte. Mi viene in mente un vecchio film con Charles Bronson, che poi è stato fatto anche una versione più recente con Bruce Willis. Non voglio stare adesso a parlare della trama di questo film, però voglio però parlare di una notizia abbastanza simile. Cioè, non è che lui si è comportato come Charles Bronson o Bruce Willis nel film, però ha fatto giustizia da solo, e si tratta di una persona che, stanca di aspettare che la polizia locale facesse il suo dovere e consegnasse i criminali alla giustizia, un misterioso giustiziere nella città di Lagos de Moreno, ma dov'è? Adesso lo dico subito, nello stato messicano di Jalisco, ha iniziato a legare con del nastro adesivo presunti ladri di motociclette ai lampioni e li ha lasciati lì affinché le autorità li trovassero. Finora sono state individuate almeno 5 vittime. Le autorità locali hanno dichiarato ai giornalisti che potrebbe però trattarsi dell'opera di una banda di vigilantes. Curiosamente, e non poi tanto curiosamente, le vittime finora non hanno fornito alcun chiarimento al riguardo. Beh, se ne sono guardati bene, naturalmente. Ne sapremo di più in un futuro prossimo? Forse sì, forse no. E nel frattempo, siccome non sarà una cosa che accadrà a breve termine, ascoltiamo una canzone che ci riporta agli anni 70, Jesse Green e Nice and Slow.

Ah, questo è forte però, legare ladri ai lampioni per farli trovare dalla polizia, roba da non credere. Abbiamo ancora una notizia e riguarda una influencer, ma non è giovanissima, anzi è molto in là con l'età, e mica tutte devono essere giovani per fare le influencer. Ne parliamo subito dopo la prossima canzone che ci farà riposare la mente, ed è una canzone intitolata I Should Have Known Better di Jim Diamond.

Una bella canzone questa di Jim Diamond, un cantautore scozzese che ha fatto riposare la mente, almeno alla sottoscritta senz'altro. Adesso passiamo però all'ultima notizia, che parla di questa influencer abbastanza attempata. Si chiama Lillian Droniak ed è un'influencer americana di, tenetevi stretti, 96 anni, nota su TikTok e Instagram come Grandma Droniak, anche uno pseudonimo, un nome d'arte. Hanno ricevuto un avvertimento dalla casa di riposo in cui risiede per aver organizzato un festino nella sua stanza durante la quale sono stati serviti alcolici. È accusata di aver violato il regolamento della struttura, è stata minacciata di sfratto, ma lei ha detto che poiché paga una retta di ben 10.500 euro, ho già fatto la conversione da dollari statunitensi in euro, tanto per dare un'idea, lei può fare quello che vuole. Come è andata a finire? La direzione ha finalmente permesso all'influencer di ospitare amici nella sua stanza di notte, ma a condizione che non venisse consumato alcol. Una grande simpaticona questa influencer 96enne. Vabbè, dai, chiudiamo l'argomento notizie, poi passiamo alla della medaglia. Intanto ascoltiamo Umberto Tozzi.

Mi rifiuto di capire i testi di Umberto Tozzi, assolutamente, non ci penso neanche, mi verrebbe il mal di testa, però sono canzoni orecchiabili e va bene così. Assegnazione delle medaglie oggi a chi? Un po' particolare, diciamo, questa assegnazione, perché io la darei a quelli che comprano le protesi mammarie usate, quindi migliaia e migliaia di medaglie quest'oggi elargite dalla sottoscritta a chi fa questi acquisti online di cui ho parlato prima, appunto, che vengono vendute sulle piattaforme in Russia. Ma ora è giunto il momento di ascoltare il vocione di Barry White con Baby We Better Try to Get It Together.

Facciamo sfumare Barry White e passiamo ad un brano che concluderà il Buongiorno Musica di oggi del Radio Studio X, frutto della collaborazione tra il cantante degli Human League Philip Oakey e il compositore italiano Giorgio Moroder, Together in Electric Dreams.

0: Il Buongiorno in Musica termina qui, sì, con Electric Dreams, o meglio Together in Electric Dreams, ma naturalmente continuate a seguire la nostra programmazione musicale. Auguro a tutti una buona giornata, grazie per essere rimasti sintonizzati sulle nostre frequenze, quelle di Radio Studio X, e non dimenticate di scaricare la nostra applicazione dal nostro sito. Da Sabrina ciao e al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente ora risolto si registrano ancora code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sulla 1 panoramica invece, a causa di lavori, si segnala che fino alle ore 14 di oggi rimarrà chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma. In A11 invece, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 23, rallentamenti tra Prato Ovest e Pistoia in direzione Pisa. Ancora a causa di lavori in A15, rallentamenti tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Passiamo sulla Fipili, dove a causa del traffico intenso si segnalano code a tratti tra l'Astrassegna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Due minuti.
6: Estate!
5: Un libro.
7: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo.
8: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolphy è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 4 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicci e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna. Sulla 1 panoramica invece, a causa di lavori, si segnala che fino alle ore 14 di oggi rimarrà chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma. In A11, per materiali dispersi in carreggiata, rallentamenti tra Pistoia e Chiesinuzzanese in direzione Pisa. In A15 invece, a causa di lavori, un chilometro di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Da segnalare anche possibili disagi sempre in direzione Firenze per un incidente avvenuto al chilometro 16 tra Montelupo e Ginestra Fiorentina. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: 2 minuti.
5: Estate!
4: Un libro.
6: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro, oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati, esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.
7: Vuoi vedere un po' di azione?
8: Sì, certo.
9: Radio Studio X, la storia della musica con

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio. Go!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

darai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: A partire dal 9 di maggio, alle ore 20, e il mercoledì alle ore 18, 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e un minuto.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sulla 1 panoramica invece a causa di lavori si segnala che fino alle ore 14 di oggi rimarrà chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma. In A11 invece per un incidente al chilometro 78 e 700 sul raccordo Lucca Viareggio, un chilometro di coda tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione Viareggio. In A15 ancora a causa di lavori 2 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Passiamo sulla Fipili, anche qui a causa di lavori sulla diramazione per Pisa, 1 km di coda tra Cascina e il Bivio Firenze Livorno in direzione Firenze Livorno. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raff e in bocca al lupo. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raff e in bocca al lupo, ciao!

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
2: A Radio Studio X sono le ore 13:59.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sulla 1 panoramica invece, a causa di lavori, si segnala che fino alle ore 14 di oggi rimarrà chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma. In A11 invece, per un incidente al chilometro 78 e 700 sul raccordo Lucca Viareggio, un chilometro di coda tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione Viareggio. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa di lavori si segnalano 2 chilometri di coda sulla diramazione per Pisa tra Cascina e il Bivio Firenze-Livorno in direzione Firenze-Livorno. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
6: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.
7: Radio Studio X.
8: Dai ritmo e

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.

0: piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.
1: Welcome to the world of rhythm. And dance with me.
2: Ciao amici e amiche di Radio Studio X, bentrovati da DJ Lo Dance e benvenuti a una nuova puntata di 90s Dance Machine. Oggi facciamo un viaggio un po' speciale perché non parleremo soltanto di hit, di classifiche o di artisti che hanno segnato gli anni 90. Oggi entriamo proprio dentro il suono, dentro quei dettagli che bastavano a farci riconoscere un brano in pochi secondi. Un piano acceso e luminoso, una bassline che spingeva la pista, un synth capace di aprire atmosfere enormi, una kick secca, dritta e inconfondibile. Perché la dance anni 90 non era solo musica da ballare, era costruzione, identità, carattere. Aveva dei suoni che sono diventati una firma, quasi un marchio di fabbrica. E appena partivano non servivano spiegazioni, il corpo reagiva subito. Allora questa sera ci ascoltiamo i suoni iconici della dance anni 90, una puntata costruita sui mattoni veri di quel sound, piano house, bassline eurodance, synth trance e kick anni 90. Alzate il volume perché si parte subito forte.
3: Radio

Partiamo da uno dei suoni più eleganti e più riconoscibili di tutto il decennio, il piano house. Negli anni 90 bastavano poche note di piano per cambiare completamente l'atmosfera di una pista. Era un suono aperto, caldo, immediato, aveva dentro l'energia del club, ma anche una certa raffinatezza. Ti faceva ballare, ma allo stesso tempo dava respiro al brano, gli dava luce, gli dava anima. E infatti tantissimi classici che ancora oggi ci fanno impazzire hanno proprio lì il loro segreto, in quelle progressioni di piano semplici, potenti e indimenticabili. Allora apriamo questa puntata con tre brani che raccontano benissimo quanto il piano house sia stato uno dei cuori pulsanti della dance anni 90.

0: Questa era la prima sequenza della nostra puntata dedicata ai suoni iconici della dance anni 90. Avete sentito come il piano in questi brani non fosse un semplice accompagnamento, ma fosse proprio il centro emotivo del pezzo. Era il suono che accendeva la pista, che dava riconoscibilità immediata e che rendeva tutto più grande, più aperto, più coinvolgente. Ma il bello è che negli anni 90 il piano non viveva da solo. Molto spesso si univa al groove house, al basso, alla voce e diventava ancora più trascinante. E allora adesso restiamo in questa zona, ma con un taglio ancora più club.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Adesso allarghiamo il discorso e restiamo dentro il mondo del piano house, però in una versione ancora più da pista. Perché c'è stato un momento negli anni 90 in cui certi brani riuscivano a mettere insieme tutto: il tocco elegante del piano, il groove della house, il tiro del club e quella sensazione di movimento continuo che ti prendeva già dall'intro. Erano dischi che non avevano bisogno di strafare, bastava l'incastro giusto tra cassa, basso, piano e voce e la magia era fatta, un equilibrio perfetto tra immediatezza radiofonica e credibilità da dance floor. E allora continuiamo il nostro viaggio dentro i suoni iconici della Dance 90 con una sequenza che sa di club, di groove e di pura energia old school.

0: Che bel viaggio dentro il piano house, dentro quel groove elegante che negli anni 90 riusciva a essere insieme raffinato e potentissimo. Se vi siete appena sintonizzati, ben trovati da DJ Lo Dance, state ascoltando 90s Dance Machine su Radio Studio X. La puntata di oggi è dedicata ai suoni iconici della Dance 90. Stiamo attraversando i dettagli sonori che hanno reso questo decennio assolutamente inconfondibile. Fino ad ora siamo partiti dal piano, dalla luce, dalla spinta house. Adesso però cambiamo decisamente colore perché entriamo nel cuore dell'Eurodance, là dove a fare la differenza non è solo il ritornello, ma spesso e soprattutto la bassline, questa linea di basso rotonda, presente, pulsante, che ti agganciava subito e non ti mollava più.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Adesso si entra in una delle firme più forti della dance anni 90, la bassline Eurodance. C'è una cosa che molti ricordano dei grandi classici Eurodance: le voci, i ritornelli, i rap, le melodie, tutto vero, ma spesso il vero motore stava sotto, in basso, in quella linea di basso continua, incisiva, elastica, capace di dare spinta anche nei momenti in cui il brano non era ancora esploso del tutto. La bassline Eurodance era movimento puro. Era quel dettaglio che teneva la pista sempre in tensione, sempre viva, sempre pronta a salire. E infatti quando parliamo di certi pezzi leggendari molto spesso stiamo parlando anche di bassi che sono diventati iconici quasi quanto le voci. Adesso ve ne faccio ascoltare tre che spiegano perfettamente perché quel suono è rimasto scolpito nella memoria di un'intera generazione.

0: qui siamo entrati davvero nel cuore muscolare della dance anni 90. La bassline Eurodance aveva una forza particolare, non era mai solo accompagnamento, era struttura, presenza, identità, che portava avanti il brano, lo faceva camminare, lo rendeva immediatamente fisico. Infatti appena parte un basso di quel tipo si riconosce subito l'epoca, si riconosce subito il linguaggio. Ma la dance anni 90 non era solo impatto e spinta orizzontale, a un certo punto ha cominciato anche ad alzare lo sguardo, ad aprire spazi, a costruire paesaggi sonori più larghi, più ipnotici, più emozionali, e si entra in scena con un altro elemento fondamentale, il synth trance.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Adesso cambiamo atmosfera e andiamo verso un suono che negli anni 90 ha aperto una nuova dimensione emotiva della dance, il synth trance. Qui non si tratta soltanto di far ballare, qui si tratta anche di creare tensione, attesa, orizzonte. Il synth trance ha portato nella dance un'idea di viaggio, di sospensione, di spazio. Un suono capace di essere melodico, ipnotico e allo stesso tempo fortissimo in pista. Sono quei brani in cui senti che la musica non spinge solo in avanti, spinge anche verso l'alto, ti prende, ti solleva, ti trascina in una dimensione più grande, quasi cinematografica. Ed è proprio per questo che certi synth degli anni 90 sono rimasti indelebili, perché non erano solo belli, erano evocativi. Adesso ce ne ascoltiamo tre che raccontano benissimo questa anima più ampia, più atmosferica, più visionaria della dance 90.

questo era il lato più aperto, più atmosferico, più emozionale della nostra puntata. Se vi siete appena collegati, io sono DJ Lo Dance e questo è 90s Dance Machine su Radio Studio X. Oggi stiamo viaggiando dentro i suoni iconici della dance anni 90. Piano house, bassline, eurodance, synth trance. E adesso sta per arrivare un altro ingrediente fondamentale. Perché dopo il piano, dopo il basso e dopo il

0: synth, è il momento di tornare a qualcosa di più fisico, più diretto, più da pista vera. È il momento della kick anni 90, quella cassa secca, compatta, immediata, che non aveva bisogno di essere gigantesca per essere efficace. Bastava sentirla entrare per capire subito dove stavamo andando.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Adesso chiudiamo le 5 sequenze della puntata con uno degli elementi più concreti e devastanti della dance anni 90, la kick. La cassa di quegli anni aveva un carattere tutto suo, era dritta, asciutta, presente, non era gonfiato come in tanta produzione moderna, ma aveva una precisione e una cattiveria che in pista funzionavano alla grande. Colpiva subito, si incastrava perfettamente con basso e synth e soprattutto dava ai brani una spinta immediata, quasi fisica. È uno di quei dettagli che magari il pubblico non descrive tecnicamente, ma riconosce al volo, perché quando parte una kick anni 90 fatta bene, il corpo la capisce prima ancora della testa. Allora chiudiamo le sequenze con tre tracce che hanno dentro proprio quel tipo di impatto, secco, diretto, old school e assolutamente irresistibile.

questa era l'ultima sequenza della nostra puntata dedicata ai suoni iconici della dance anni 90. Abbiamo attraversato quattro elementi che messi insieme hanno costruito un linguaggio intero: il piano house, la bassline eurodance, il synth trance e la kick anni 90. Quattro ingredienti diversi, ma tutti fondamentali per rendere quel decennio immediatamente riconoscibile, ancora oggi, dopo tanti anni. Ed è forse proprio questo il bello della dance 90. Bastano pochi secondi, un suono giusto, un dettaglio ben piazzato e si riapre subito un mondo, una pista, un'estate, una compagnia, una notte, un ricordo. E a proposito di ricordi, è arrivato il momento della dedica dance. Radio

Questa sera la dedica dance arriva da Giovanni da Prato. Giovanni ci ha scritto raccontando una scena bellissima e secondo me anche molto vera per tanti di noi. Mi ha detto che ogni volta che sente certa dance anni 90 torna immediatamente a quando aveva 17-18 anni, motorino, giubbotto addosso anche quando non serviva, e quella voglia matta di arrivare al sabato sera come se dovesse succedere qualcosa di enorme. Mi ha scritto che con il suo gruppo di amici partivano da Prato senza grandi programmi, ma con la certezza che da qualche parte prima o poi avrebbero trovato la loro notte. A volte bastava il viaggio, bastava il parcheggio fuori dal locale, bastava sentire una cassa in lontananza e già sembrava di essere al centro del mondo. E poi c'era quel brano, quello che appena partiva faceva saltare tutti, quello che non lasciava il tempo di pensare, quello che voleva dire una cosa sola: adesso si parte davvero. Allora Giovanni, questa dedica è per te, per la tua compagnia di allora, per quelle notti semplici ma enormi e per tutta l'energia che gli anni 90 sapevano regalare in un colpo solo. La dedica dance di questa sera è potentissima. Alzate il volume!

0: con questa dedica chiudiamo la puntata di oggi. Io sono DJ Leo Dance e questa era 90s Dance Machine su Radio Studio X. Grazie per essere stati con me in questo viaggio dentro il suono della dance anni 90. Ci ritroviamo alla prossima puntata con altra energia, altri ricordi e naturalmente altra grande dance. Ciao a tutti!
1: Ciao, sono Whiskey. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
2: Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti!

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.
2: Radio Studio X sta per andare in onda. Mixing for you di Pierino V. Buon ascolto.
3: Radio Studio X, l'unica in AM stereo.

Il nostro passato si evolve nel futuro, dove la differenza è nella selezione. Da questo momento in console, DJ Pierino B.

0: Sing for you. Selezioni musicali 70-80-90 a cura di Pierino V. Buon ascolto.
1: E allora eccoci qua, ancora su Radio Studio X, le magiche frequenze di Radio Studio X, l'unica in M stereo, è vero, è l'unica. Ci trovate sul DAB, canale 10, ci trovate su Garden, su TuneIn, sono applicazioni per iOS e Android, ma ci trovate soprattutto su www.radiostudiox.it. Chi avesse un vecchio sinto, beh, ci può trovare anche in FM, una delle primissime frequenze della FM. Ci siamo noi, Radio Studio X, l'unica in AM stereo. Si continua il filone che ho iniziato con l'altra puntata, cioè la Funky Soul, questa volta un po' più dance, un po' più movimentata, diciamo così, dai. Si parte con KC and the Sunshine Band, la loro Shake, Shake, Shake, Shake Your Booty. Yeah!

0: Don't Shake Your Booty. Oggi grandi nomi, eh? KC and the Sunshine Band. Shake Your Booty.
1: Ciao, sono Air Finestra e questo è Mixing for

Ne arriva un altro grandissimo gruppo degli anni 70-80. Dopo KC and the Sunshine Band arrivano in terra il vento e il fuoco. Earth, Wind and Fire. Riprendo la mia sigla, ovvero In the Stone. E arriva così, arriva.

Ricordo il sabato dalle 18.30 la direttina con Pierino V sui social, Facebook, Instagram

0: la buona musica, quella che ha fatto ballare milioni di persone.
1: Eh sì, solo su Radio Studio X, la buona musica.

strumenti che ho sempre le cerco, le trovo e ve le suono. Arriva Low Kitron, una remix di Fun Funk, Ziggy Funk. Talk to me. Il prossimo.

Mixing for You di oggi. Pierinovi, le frequenze magiche di Radio Studio X. Talk to me. Parlami. Sì. È la Ziggy Funk Edit.

Grossi nomi oggi, grossi nomi. Dopo Luther Vandross, Seth, Wind and Fire, KC and the Sunshine Band, è arrivato Low Kitron. Ma in arrivo sono i loro, i D-Train. Welcome by, e loro. Questa arriva così.

Ricordo il sabato 18:30 sui canali social Facebook, Mixcloud e Instagram, la direttina con Pierino V, mixato live con Full Effect insieme a un bel contributo video, non so se piace o comunque va bene, dai. E tutti i martedì e giovedì dalle 16:30 alle 17:30 Radio Studio X, le magiche frequenze vi trasmettono questa buona musica, il Mixing for You di Pierino V.

Face. Perché il mix di Furigo è anche questo, è anche funky. Oltre ad essere 80, 90, 70.

Ti piace Radio Studio X? Spargi la voce. La buona musica, quella che ha fatto ballare milioni di persone.

Loro si chiamano Silver. Questo è Come Back Lover. Come back, come back. Il prossimo è un intramontabile. È la quick edit di Delegation. Oh yeah.

0: 80-90. Selezioni musicali a cura di Pierino V.
1: Ora! Eccolo! Tutto lì, Levon B. Delegation!

retro disco. Eh sì, non può mancare lui, il re Michael Jackson. Arriva, mamma mia. It's the Falling in Love. Trovate anche questa, la Edit 4 Mix di Michael Jackson.

Il Red Pop, ma prima era molto molto molto funky, prima di incontrare Quincy Jones, era molto più funky. Michael Jackson.

Il mix in folio di oggi, Pierino B, is a falling in love. Michael Jackson, yeah. In arrivo la linea centrale, la Central Line. Walking into sunshine.

time to party now. È il momento della festa. È ora. Ora è il momento della festa. It's time to party now. Ray Parker Jr. La Set the Rework di

Mamma mia! Un altro classicone, ma mi piace metterlo. La S-Remix di Cheryl, Cheryl, Cheryl, Cheryl, Cheryl Lynn! Oh yeah! Arriva! It's got to be real! Vai Ray Parker!

Momento migliore ora. Sherilyn, la S remix di Go To Be Real. Entrata perfetta.

signorina si chiama Sherilyn. Go to be real. La S Remake. E ancora Mixing for You. Alle magiche frequenze di Radio Studio X, come tutti i martedì e giovedì, dalle 16.30 alle 17.30. Chi c'è alla console? C'è Pierino V. E tutto questo è rigorosamente mixato in live for full effect.

per finire in bellezza. Si chiama Wilton Feder. In at the window. Arriva così. Vai!

puntata tutta in stile Soul Train, questa di oggi. Radio Studio X è anche questo, la buona musica.

0: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.
1: Ciao a tutti, sono Nathalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. In the mix.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e bocca al lupo, ciao!

0: a Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Yo DJ!
2: DJ Master Mix.
3: Your DJ has only just begun.
4: DJ Master Mix presenta Your DJ su Radio Studio X.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio, nuovo aggiornamento. In A1 code a tratti, il traffico è intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. Sempre sulla 1 un veicolo fermo tra Fabro e Chiusi in direzione Firenze. Ci spostiamo sulla Firenze Pisa-Livorno, attenzione a materiali dispersi tra Empoli Est e lo svincolo di Empoli e tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli-Valdarno, entrambi in direzione di Livorno. Veniamo adesso alla viabilità urbana a Firenze, in via dei Banchi, stasera dalle 21 alle 23.55 per un intervento con piattaforma aerea è prevista la chiusura del tratto tra via Panzani e via del Giglio. Bene, per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A più tardi.
3: Due minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. La storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati, esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzani.
1: Radio Studio X.
4: Dai ritmo e

0: Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica.
1: It's alright, it's alright, it's alright.

una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: A Radio Studio X sono le ore 19 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Amici di Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan. B&O, DJ Studio. Dynamite. 60 minuti di funky su Radio Studio X.

Gu, che non so se ho pronunciato correttamente poiché sembra essere in linguaggio swahili e che significhi una cosa tipo non ti piace la mia musica? E ancora, se apparentemente il messaggio sembra facile, in realtà

Buster Ike Turner. Da bambino suona chitarra e piano e diventerà un musicista, produttore, band leader e autore di canzoni, oltre che ovviamente marito della incommensurabile Tina Turner. Nativo del Mississippi, sembra che un suo brano, Rocket 88, degli anni 50, sia considerato come uno dei pretendenti al titolo di primo pezzo di rock and roll music. Ma non solo, nella sua lunga carriera otterrà un numero incredibile tra nomination e premi di vario genere, e sicuramente in evidenza c'è la sua presenza nella Rock and Roll Hall of Fame insieme a Tina Turner. A proposito di mogli, il dato è curioso: si sposerà ben 14 volte. Noi ci gustiamo questa semplicissima song, ma che a me piace

ci corre l'obbligo, come dicono quelli bravi, di sottolineare che Rocket non è stato solo una pietra miliare nella produzione di Herbie Hancock dal punto di vista musicale, ma è stato anche una icona del vastissimo e preziosissimo mondo della breakdance. Lo testimonia anche il bellissimo video associato. E noi restiamo un pizzico sullo stesso genere, Arcade Funk, Tilt.

Dopo arrivano momenti di mixaggio intensi. La Death Band e gli Zepp restano e si aggiunge un terzo brano. Più che un fonico, è un mago.

Ed ecco il terzo, Michael Carey Lane dall'Illinois, meglio conosciuto come Michael Wave, nome affibbiatogli da uno zio proprietario di un recording studio a Rock Island, finisce per collaborare con George Clinton, Trouble Funk, Herbie Hancock e Bootsy Collins, che lo produce. Infatti l'essenza funky del suo lavoro permane, anche se qui siamo già nel 1987. Vi lascio gustare Misunderstood

You Can Do It, che a giudicare dall'inizio sembra un pezzo più di atmosfera. Ma neanche per sogno, Fagan Mason.

The Strikers da New York, con una prima un filo meno famosa, Strike It Up, ma tranquillissimi, ne ascolteremo almeno altre

0: Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.
2: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Ancora ben trovati, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio, ultimo aggiornamento di oggi. Sulla Firenze Pisa Livorno, un incidente segnalato in direzione Livorno all'altezza di Lastra Assigna. Sempre in direzione Livorno, un veicolo è fermo tra Ponte della Ovest e il bivio per la diramazione Pisa. Sulla 1 ci sono lavori tra Aglio e Calenzano, lavori in entrambe le direzioni. Sulla 11 c'è un veicolo in avaria tra Prato Est e Prato Ovest in direzione Pisa. Per i treni, guasto tecnico al passaggio a livello San Romano, il 18309 Firenze Santa Maria Novella Campiglia viaggia con 40 minuti di ritardo. Infine, per la viabilità urbana a Firenze, stasera in via dei Banchi dalle 21 alle 23.55 un lavoro previsto alla chiusura del tratto compreso tra via Panzani e via del Giglio. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, buona serata.
5: Stai ascoltando Radio Studio X.
6: Radio Studio X e Ancaflash presentano Trailers in FM.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
19: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
16: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Avete ascoltato Trailers in FM.
20: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Skins su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Yeah, let's go for first viewing four.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. I'm not a problem, I can't fix, 'cause I can...

0: A Radio Studio X sono le ore 21:02.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

0: Radio Studio X.
1: Dai ritmo ai tuoi ricordi.
2: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Trailers in FM.
15: A Radio Studio X sono le ore 22 e 3 minuti.
16: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
17: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

Eccolo, Mr. Johnny Taylor, She's Like Killing Me, questo era il titolo dell'LP da cui ci siamo ascoltati la traccia che inaugurava questo album, dal titolo Little Dancing Queen. Due parole su questa artista. Lei è nata nel nato nel 1937, esattamente, vediamo un po', nell'Arkansas, poi morta a Dallas nell'anno 2000. Ha realizzato 28 album, una buona quantità per un artista, tra il 1967 e l'ultimo, che è stato pubblicato, credo, poco prima della sua morte, nel 1999. E successivamente, per la verità, nel 2007 poi è venuto anche alla luce un live che lui aveva realizzato in un club, insomma, un certo Summit Club. Adesso un po' di funk

i mitici Brass Construction con Music Make You Feel Like Dancing, brano decisamente funky disco, ma adesso andiamo proprio su un brano decisamente disco. Era una produzione per un certo Billy Moore che non ha assolutamente nulla a che vedere con l'artista che ebbe un grande successo tra il 1999 e l'anno 2000, Up and Down. Questo Billy Moore invece era esattamente un gruppo che si era formato a New York nel 1979, molto famoso soprattutto per Go Dance, questo disco mix che stiamo ascoltando.

Fillmore, questo gruppo appunto formatosi a New York, che come già dicevo prima, da non confondere con una drag queen italiana, una certa Billy Moore. Allora, loro fecero poco, per la verità, questo unico disco mix nel 1979, e poi la storia è tutta finita lì. Curiosamente il maggior successo lo ebbero, nonostante che erano appunto un gruppo newyorkese, esattamente qui in Italia. Comunque fu anche licenziato poi l'anno dopo, nel 1980, in Spagna. Allora si prosegue a questo punto con qualcosa di meno conosciuto, un nome particolare questo, Daddy Deutrop o qualcosa di questo genere. Ci ascoltiamo questo pezzo, che anche in questo caso il titolo è particolare, ossia Nano Nano.

È un pezzo un po' particolare, questo di Daddy Dave Drop del 1978, dal titolo Nano Nano, perché l'introduzione di questo disco mix è stato utilizzato come, fra virgolette, campione per un midley che tanto funzionò nel 1980, è di Bits and Pits, mi pare Bits and Pits 3, e loro per tutta la durata di questo mega mix usarono la base di introduzione di questo brano, molto adatto per metterci praticamente tutto e di meglio. Adesso le Bumblebee Unlimited con Everybody Dance.

Vuoi organizzare una grande serata dance? Allora non dimenticare, Radio Studio X mette a vostra disposizione i più grandi e fantastici DJ della Toscana. Per info vai sul sito radiostudiox.it.

cerrone particolare, molto più funky che non disco, con Jocelyn Brown. Ci siamo ascoltati questo disco mix del 1981, dal titolo Hook on You, con la meravigliosa voce di Jocelyn Brown. Attenzione, perché nel 2004 poi fu anche pubblicato un remix di questo pezzo, ovviamente in versione 12 pollici. Un periodo, quello degli anni 80, di trasformazione per quanto riguardava esattamente Jean-Marc Cerrone, perché appunto dalla musica classica disco si mosse un pochino più sul funky, e poi verso metà degli anni 80 ritornò di nuovo alla musica elettronica, realizzando un album molto interessante dal titolo The Collector. Puntata dedicata ai funky men, ma anche ai funky woman, per così dire. Eh sì, insomma, per tutti quelli che piace la musica funky, beh, avete trovato pane per i vostri denti, perché adesso abbiamo i Captain Sky.

bel disco mix questo per quanto riguardava questo personaggio, Captain Sky. Senti qua, nome veramente particolare, ma poi sto guardando una foto, i classici vestiti da spettacolo che andavano verso la fine degli anni 70, vedi gli Earth, Wind & Fire, in questi specie di vestiti spaziali, qualcosa di questo genere. E vero nome, Captain Sky, Daryl Lonnie Cameron, lui nato nel 1957 a Chicago, non fece grandi cose, tre album soltanto tra il 1978 e il 1980, ma funzionarono tutti bene in discoteca, e questo poi alla fine è la cosa più importante. Candy Staton adesso con l'album omonimo del 1980, tutte tracce decisamente interessanti, tra cui la prima che inaugura questo album, da titolo Looking for Love.

Brano decisamente bello, prodotto da Jimmy Simpson e Candy Staton, con il missaggio appunto a cura proprio di questo Jimmy Simpson, che andava per la maggiore. In generale i vari fratelli Simpson ebbero grande successo, e con tra cui ricordiamo Ashford e Simpson, marito e moglie appunto. Lei era Nicholas Ashford e poi lui era Jimmy Simpson, che fece anche appunto da produttore per altri artisti. Questo album molto bello, dove troviamo tra altre cose anche Becha, I'm Gonna Getcha, altro brano meraviglioso pubblicato pure quello su Disco Mix.

Una extended version anche sul promo disco mix promozionale da 12 pollici, purtroppo la troviamo una versione molto corta, dura appena 3 minuti, poco più insomma. Andiamo avanti perché abbiamo ancora un'altra formazione punky famosissima, i Brother Johnson con You Make Me Wanna Wiggle.

fantastici Brother Johnson dall'album Light Up the Night. In questo caso ci siamo ascoltati una delle tante tracce interessanti, questa You Make Me Wanna Wiggle, un periodo in cui nelle discoteche, oltre naturalmente a proporre il disco mix, spesso venivano proposte delle tracce di questi album per discoteca. Come ho già detto in altre occasioni, l'anno 1980 è veramente ricco di LP, oltre naturalmente che di singoli. Jermaine Jackson, altro nome che viaggiava per la maggiore, nel 1980 fece un album decisamente interessante, Let's Get Serious. Oltre alla canzone che dà il titolo all'LP, ci sono altre tracce interessanti, tra cui questa Burning Up.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Abbiamo trasmesso The Party. The Party. Party. The Party, the history of dance music 70 e 80. Radio Studio X. Radio Studio X vi presenta la sua emissione.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance

0: Radio Studio X e Anca Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
14: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
15: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.
16: Welcome to the world of rhythm and dance with me.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: Is that a problem? I can't fix it, because I can do it in the mix.

0: Gran finale con il botto alla Sagra del Cinghiale al Gabbro Livorno. Il 2 agosto spettacolo pirotecnico e super musica con The King of Dance in console DJ Raffalli. Vi aspettiamo per il gran finale con le specialità gastronomiche della cucina del Gabbro. 2 agosto, non mancare.
1: Radio Studio X, música para todos en todo el mundo. Un saludo a todos los oyentes

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: A Radio Studio X sono le ore 24 e 58 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Gran finale con il botto alla Sagra del Cinghiale al Gabbro Livorno. Il 2 agosto spettacolo pirotecnico e super musica con The King of Dance in console DJ Raffalli. Vi aspettiamo per il gran finale con le specialità gastronomiche della cucina del Gabbro. 2 agosto, non mancare.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.